0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, le bellissime.

Era scatenata al concerto di Max Pezzali con la maglietta della nazionale del Brasile. Laura Pausini su Radio Padova, il ritorno da te ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e questa l'ha fatta e come, ma fa anche il nostro presente perché fa sempre un piacere riascoltarla. Benvenuti da Luca Lazzari, prima dell'appuntamento con l'informazione anche Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Nella notte la guerra tra Russia e Ucraina ha registrato un'altra escalation. Kherson e Sumy sono state colpite da nuovi raid russi, mentre Kiev sostiene di aver centrato raffinerie e infrastrutture energetiche in territorio russo e soprattutto in Crimea, dove la penisola occupata sarebbe alle prese con interruzione di corrente e mancanza di carburante. L'ondata di calore continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Delle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi. Il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Canzone cantata anche da Loredana Bertè, scritta da Ivano Fossati, l'originale dedicato su Radio Padova alle 10 e 6 minuti. Buona giornata a tutti, da Luca Lazzari, tre canzoni in fila, adesso la prima è la nuova di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini a Radio Padova, 10 e 19, tra poco la situazione del traffico a nord-est.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Vederci bene è uno stile di vita.
5: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
4: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate lunghe code in seguito ad un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Disagi anche sulla Venezia-Trieste, dove un altro incidente provoca code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che si è resa necessaria in questo tratto la chiusura della corsia di marcia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia è segnalato un altro incidente tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Io, J-Ax, Radio Padova, 10:29, un po' di musica country in italiano, ma se vi piace la musica country, noi di Radio Padova ce l'abbiamo proprio grazie alla nostra app, grazie alle nostre piattaforme digitali. Esiste Radio Padova Country, 24 ore su 24, solo ed esclusivamente questo genere musicale. Vi consigliamo di ascoltarla. Ora Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

Bestiale Eiffel 65, Loredana Bertè insieme su Radio Padova alle 10.38 e adesso parliamo di mobilità, di auto e di blocchi del traffico, perché dal 1 ottobre 2026, quindi tra pochi mesi, in quattro regioni del nord Italia entrerà in vigore una stretta sulle auto che potenzialmente riguarda 3 milioni e 700 mila veicoli tra quelli circolanti. A partire da quella data, ripeto 1 ottobre 2026, le vetture diesel Euro 5 non potranno più andare in giro nei giorni feriali nei centri urbani con più di 100.000 abitanti. Il divieto si applica a quattro regioni, sono Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Le auto diesel Euro 5, indicativamente quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015, non potranno più circolare per via delle normative europee in materia ambientale nei centri urbani con più di 100.000 abitanti, come dicevamo, tra queste Milano, Torino, Bologna, ma anche quelle venete, Verona, Venezia e Padova, Brescia, poi Monza, Parma, Ravenna, Rimini, Forlì e Bergamo. Mi immagino uno che nel 2015 magari ha speso 30-40 mila euro per comprarsi la macchina, ha deciso me la tengo per tutta la vita e funziona ancora benissimo, e adesso non la può più utilizzare ad esempio per andare in centro a Verona, andare nell'Interland veneziano, a Mestre oppure a Padova. Insomma, è una bella rottura di scatole. Ci sono tantissime persone che sono contro questa decisione che insomma si è calata dall'alto, dall'Europa. Staremo a vedere come andrà a finire, se succederà qualcosa, ma un po' alla volta insomma vogliono smaltire il parco macchine. È evidente perché si tratta di qualcosa del genere. La musica di Radio Padova, adesso Danti, Raff e Rovazzi, e questa è Liberi o quasi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu ne hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
3: Radio Padova.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

0: per Ornella Vanoni, indimenticabile, a Radio Padova era Santa Allegria.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Da Prix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, nel gruppo E l'Ecuador vince 2-1 contro la Germania e si qualifica come miglior terza, avanti anche la Costa d'Avorio 2-0 contro Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia e il Giappone fa 1-1 contro la Svezia. Per gli Orange c'è il Marocco, per i nipponici il Brasile. Nel gruppo D l'Australia vola ai sedicesimi, il Paraguay quasi dopo lo 0-0, 3-2 indolore tra Turchia e USA che chiudono al primo posto. Formula 1, Gran Premio d'Austria, doppia sessione di libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, domani alle 12.30 la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica ore 15 la gara. Volley Nations League maschile, alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile, ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
2: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
1: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.

0: Vista Radio Padova, Ritmo Italiano, 11:03, ben trovati. Anche adesso, come ogni ora, tre canzoni in fila. La prima è la nuova dei Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Tre canzoni in fila.

Bella su Radio Padova, e questa per noi è un capolavoro di Mango, Bella d'estate. Alle 11:15 ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Benvenuti, sperando tutto bene dalle vostre parti con la nostra musica e i vostri messaggi al 328 319 8000. Adesso c'è una canzone nuova, è tornato anche Tommaso Paradiso e questa si intitola Agitare Coca-Cola.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
0: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
0: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul nord Italia, sulle regioni dell'Altriveneto, che tra venerdì e weekend verranno raggiunte dall'apice del caldo che in precedenza ha interessato Francia e Germania, con massime in ulteriore aumento fino a 37-38 gradi le punte nel weekend sulle pianure venete e sui fondovalli alpini. Qualche locale disturbo sarà sempre possibile al pomeriggio sui settori montuosi alpini, ma con basso rischio di sconfinamento alle zone pianeggianti. Poi in spiraglio una via d'uscita si intravede all'inizio della prossima settimana, probabilmente arriverà l'aria più fresca che metterà fine all'ondata di caldo proprio all'inizio del mese di luglio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Rove Femmina Radio Padova alle 11.32. Buona mattinata, che estate, quanto è bello vedere i ragazzini che giocano a pallone per strada, che si divertono. Tra poco ne parliamo perché ci sono anche un sacco di limitazioni purtroppo. Ora c'è Lorenzo Giovanotti e questa è Sensibile all'estate.

la famosa piattaforma di fronte al mare di Rimini che tentò di diventare uno stato, l'Isola delle Rose. Blanco a Radio Padova, 11:38, buona mattinata. E adesso parliamo di bambini. A Riva del Garda i ragazzini non possono giocare a calcio sulle spiagge del lago per non disturbare i turisti. A Venezia i bambini non possono giocare a palla nelle calli, campi e campielli. Insomma, si fa sempre più fatica a tollerare il gioco all'aria aperta dei bambini, che comunque devono imparare a loro volta a non disturbare, ad esempio rispettando gli orari e non giocando a ridosso di persone che stanno passeggiando o riposando. Insomma, basterebbe un po' di comprensione, invece spesso si è costretti ad emanare direttive comunali che poi sanno di divieto, e certe volte insomma fanno anche un po' impressione vedere, non so, in un parco pubblico vedere il divieto del gioco del pallone, quando magari un posto del genere dovrebbe essere così deputato al gioco all'aria aperta dei bambini. Come dicevamo sempre, un po' di comprensione, venirsi incontro, e questa non farebbe mai male. Buona mattinata, bentrovati, Radio Padova, suona anche Gaia e Bossa Nostra.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: sottomarina arrivo.
1: Mi hai veramente spiazzata.
0: Che bella,
1: ecco perché eri incantato prima davanti al monitor.
0: Sì,
1: era sottomarina quella spiaggia,
0: sì,
1: che stavi guardando.
0: Abbiamo visto sottomarina in un attimo, Bibione, Carlo, Carlo e Jesolo. Insomma, cioè, ombrelloni aperti dappertutto oggi.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Poi, soprattutto quelli che sono in riva al mare godono magari un po' di piccola
0: di brezza,
1: brezzolina.
0: Sì.
1: Perché poi quelli che invece preferiscono stare più su, non lo so, passare la giornata sotto l'ombrellone.
0: No, vabbè, uno si sposta, va a farsi un giretto, va a mangiare un gelato.
1: Che ogni tanto ti tuffi e fai splash.
0: Ma sì, che bello.
1: Beh, oggi è venerdì, è anche giusto fare dei programmi, mi pare bello.
0: Cavoli.
1: Allora, intanto buongiorno a tutti.
0: Ciao Cristina Dori, buongiorno.
1: Ciao Luca e ciao a tutti quelli che così rimangono allibiti, spesso volentieri, tra questi mi ci metto, per quelli che sono le grandi opere che stanno avvenendo in Cina, stanno costruendo cose per il clima, migliorano auto elettriche, ci stanno sorpassando, al di là del fatto che sia una dittatura, tutto quello che vuoi, ma per quanto riguarda il clima, il rispetto dell'ambiente, una vita più sostenibile, diciamo che ci stanno dando dei punti, capito?
0: Non lo so, vado a fare in giro, controllo, ti so dire.
1: Esatto, no, comunque sappiate che la Cina sta piantando 100 miliardi di alberi perché con questa operazione iniziata nel 78, di cui io non sapevo niente, praticamente arginano una sorta di deserto e fanno in modo di dare una mano intanto al clima, prima di tutto, perché parliamo di 100 miliardi di alberi, non bruscolini, sicuramente, per quanto il territorio sia vasto, ma a protezione anche di quella che è l'agricoltura, quindi la vita degli agricoltori, cioè capisci? Vabbè, questa è una cosa. Poi invece, parlando di spiaggia, camminare in spiaggia fa davvero bruciare più calorie?
0: Sentiamo.
1: Ecco, la risposta degli esperti è assolutamente sì.
0: Bene.
1: E se restate all'ascolto di Radio Padova e tra poco del Ciao Cri, vi spiego anche perché proprio c'è una dinamica fisica di come si appoggia il peso, no, del corpo sul piede e di come il piede è costretto a basculare sulla sabbia.
0: E sul bagnasciuga funziona?
1: Beh, bagnasciuga.
0: Io ero un esperto in diga, foce del Brenta, diga, andate e ritorno.
1: Quindi colpa tua, praticamente si è creato quel fossato.
0: Non c'è
1: fossato.
0: È colpa tua. C'è una spiaggia bellissima.
1: Comunque fa bene, fa perdere calorie e fa molto bene.
0: Benissimo, la musica di Radio Padova, adesso c'è anche Lorenzo Salvetti e questa è Dimmelo Tu.
2: Dici che

0: Amore è Elisa, Radio Padova. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari, vi auguro un buon weekend. Tra pochissimo sarete in compagnia di Cristina Dori, prima le ultime notizie.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La disco italiana.
7: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, a perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e Di Giannantonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
2: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
1: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Sempre amato fin da quando nel 2008 uscì questa canzone di Cesare Cremonini, Figlio di un re. Buongiorno, buongiorno amiche, amici, buongiorno a tutti qui a Radio Padova, il ritmo italiano. Ovviamente le trasmissioni continuano, questo è il programma di metà giornata di Radio Padova e si intitola Ciao Cri, non a caso, visto che io mi chiamo Cristina, quindi ciao a tutti da Cristina Dori. Un ben trovati a voi, se avete voglia di farmi sapere dove siete c'è sempre il 328 319 8000, nel caso foste nuovi 328 319 8000 per farci sapere se vi state divertendo con la nostra musica tutta italiana, ovviamente con grandissime selezioni. Adesso invece, continuando a parlare di buona musica, arriva una voce splendida, quella di Noemi, con questa nuova canzone Tu cosa fai questa sera.

noi la mettiamo la musica romantica in ogni momento della giornata qui a Radio Padova Ritmo Italiano, lo facciamo comunque, era Ermal Meta e ci ha portati alle 12:12. Sono orari questi un po' delicati perché buona parte dei nostri ascoltatori già si stanno organizzando per fare una pausa pranzo. Mi raccomando, cercate di mangiare leggeri e soprattutto cercate di bere, di idratarvi, bere acqua, insomma delle bevande fresche. È ovvio che non parlo di vino o alcol perché con i caldi che ci sono, per dire, stavo controllando adesso le temperature e ho visto che ci sono 33 gradi percepiti, 38, e quindi insomma continua questa escalation di calore. E credo di aver capito anche che, per quelle che sono le previsioni di quelli che se ne intendono, dovremo portare pazienza fino a luglio e sarà una strada purtroppo in salita. Adesso però arriva Gali con la sua Paprika, chissà che non serva a qualcosa.

0: Dove si balla era il 2022, quando tutta l'Italia scoprì un talentuosissimo D'Argent Amico, una canzone che riascolto io personalmente sempre molto ma molto volentieri. E a proposito di cose nuove, per tutti voi sintonizzati o sui 103.9, la storica frequenza di Radio Padova Ritmo Italiano, o all'ascolto grazie all'app gratuita che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino, è giunto il momento, dicevo, anche di concederci qualcosa di veramente nuovo, lucidissimo, tanto è nuovo. Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, una sorpresa meravigliosa, un canto d'amore per voi, soprattutto per le persone che si stessero mettendo in movimento con la propria macchina, insomma, al volante, visto che tra poco avremo le informazioni aggiornate di Viaggiando.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova a Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

che meraviglia averli qui con noi, ogni volta è una botta di energia, tanta quanta ci arriverà da Delia e Fiat 131, amiche e amici di Radio Padova Ritmo Italiano, perché questa è la loro nuova canzone Rum e Cioccolata.

0: se ti piace questa musica,
1: Wrecking Ball dancing down the hallway, you're holding your shoes, wearing my shade.
0: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: I know forever is forever and it will never end.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Learned a lot about living and a little about love.
0: Radio Padova Country.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

Strega comanda color. Beh, questa è fin troppo facile e scontata, però è venerdì. Siate bravi e concedetemelo. Francesca Michielin su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio. Anche la nuova canzone di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi. Prima

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
1: Ragazzi, siete pronti?
6: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
7: E che i pinguini sono fedeli?
8: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela al giorno dopo i devastanti terremoti. Dispersi sarebbero circa 50.000, almeno 235 morti, oltre 4.000 i feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000 persone. Tra queste, ha confermato la Farnesina, ci sarebbe un cittadino italo-venezuelano. Ho bisogno del vostro appoggio forte pubblico, si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistorio del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione, nuovo monito del Papa contro ogni conflitto: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Entro in cella senza campare scuse di salute perché ho la schiena dritta, la testa alta. Così al Corsera Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, in cui morirono 32 persone con 109 feriti. Gran parte dell'Europa nella morsa del caldo record, compresa l'Italia. Il picco tra domani e lunedì, da martedì dovrebbero abbassarsi le temperature. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Padova, Ritmo Italiano nel nostro pomeriggio di oggi, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è La più bella del mondo di Rocco Hunt.
1: Tre canzoni in fila.

0: Tequila.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

per un milione Boom da Bash su Radio Padova Ritmo Italiano, così noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio amici, sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La nuova canzone di Arisa che si intitola Rugiada, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica così fino alle 17 e ormai siamo vicinissimi all'appuntamento a proposito di tennis con Wimbledon e il ritorno in campo di Jannik Sinner tra gli altri italiani. Musetti si è ritirato, purtroppo ancora non si è ripreso dall'infortunio degli internazionali di Roma, entra comunque in tabellone Matteo Berrettini, staremo un po' a vedere. Intanto con questa settimana si chiude la settimana di qualificazioni, poi da lunedì via con il primo turno, con i primi turni c'è anche il femminile, parlo naturalmente di Wimbledon. Sentiamo Fulminacci nei prossimi minuti, questa è Mal-

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Radio Padova Meteo.
3: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giornate bollenti queste in tutta Italia, anche sulle regioni di nord-est. Tra l'altro il caldo si intensificherà ulteriormente durante questo fine settimana e all'inizio della prossima. Tra domani sabato e la giornata di martedì arriveremo a toccare anche i 40 gradi sulla bassa pianura veneta a Rovigo, ma in tutto il nord-est, ripeto, temperature molto alte. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, però è confermato che per mercoledì passeranno dei temporali sul nord Italia e a quel punto si tornerà a respirare. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e se sarà confermato l'arrivo di quest'aria più fresca, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

A volte sappiamo essere particolarmente delicati e così è stato negli ultimi minuti con l'ultima delle bellissime. Sognami era Biagio Antonacci da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto. Noi così arriviamo ai saluti. Il nostro appuntamento si rinnova anche nella giornata di domani in pieno fine settimana a partire dalle 11. A voi l'augurio di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane e una buona serata. Sentiamo anche Jovanotti con Alfa. Questo è Buon Vento. A domani.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ragazzi, siete pronti?
8: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
9: E che i pinguini sono fedeli?
7: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, altra notte di verdetti. Dalle 21 Francia e Norvegia si giocano il primo posto nel gruppo I. Allo stesso orario Senegal-Iraq, ancora 0 punti. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Poi la Celeste e gli Isolani a 2, a più 1 sui medio orientali. Infine Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran alle 5. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner debutta lunedì 29 giugno contro Kecmanovic. Possibile incrocio agli ottavi contro Darderic e Pescaquin. Per Berrettini c'è Wawrinka, per Cobolli Navone e ancora Arnaldi Elis, Sonego Echeverri e Bellucci Svaida. MotoGP, ad Assen le prequalifiche premiano ancora Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Volley, alle 20 l'Italia torna in campo in Nations League contro il Brasile, ieri il KO per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Lorenzo Cortesia, centrale del Verona.
2: È una partita che sicuramente non è andata come volevamo, ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare, adesso non c'è tanto tempo per pensare in modo negativo, ma solo reagire.
1: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Padova.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, siete su Radio Padova, sono le 17:06, un buon pomeriggio da parte mia, vi portiamo alla fascia dell'aperitivo anche oggi con Silvia Giara, oggi ancora di più con il sorriso stampato perché è venerdì e il weekend è davvero alle porte. Allora benvenuti, sono Franco Ghirardello, fino alle 20 insieme, adesso c'è subito la Saudagi di Gaia, andiamo a sentirci la novità Bossa Nostra.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Coez e Fra Quintale, c'era Alta Marea. Di nuovo benvenuti, questa è Radio Padova. Come state? Come va? Allora, una giornata un po' particolare oggi. Intanto dobbiamo onorare Joseph. Joseph è un personaggio incredibile. Lui si è aggiudicato anche il Guinness World Record perché lui è una persona che urla. Urla talmente forte che è arrivato a 122 decibel. Per capirci, è più forte del rumore di tipo un motore a reazione da vicino. Immaginatevi, quindi una conversazione normale siamo intorno ai 60 decibel. Un concerto rock 110, Joseph è arrivato a 122, qualcosa davvero di inimmaginabile. Sperate di non trovarvelo lì vicino e speriamo magari non russi, così sai la moglie che problema grosso. Va bene, adesso c'è una canzone da urlo, nel senso che ha fatto un grandissimo successo. 2018, estate, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri. Si va con Amore Capoeira su Radio Padova.

0: noi piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Brix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo per traffico intenso sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4, rallentamenti in uscita a Porto Gruaro. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, rallentamenti per traffico alla barriera di Trieste Lisart. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia Padova si verificano code per traffico in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. A4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Torno a ricordarvi che dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiusa sulla A4 passante di Mestre l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Con calma metafisica siete su Radio Padova, 17:31, buona estate, c'è gente, vedo la gente morta, vi ricordate il film? Vabbè, parliamo invece della Torre Eiffel, perché con il caldo può diventare più alta e lo ha fatto di 15 centimetri, non è una leggenda, ma è la verità, sai, il metallo ce l'hanno insegnato quando abbiamo fatto un po' di fisica, con le alte temperature si dilata e insomma, visto, ed è vero, succede, l'effetto si può addirittura anche notare, quindi non è una pazzia raccontata sotto l'ombrellone, ma è la realtà. Da oggi, se voi guardate il Torre Eiffel, com'è alta oggi rispetto a ieri? Ecco, di 15 centimetri. Siete su Radio Padova, ancora benvenuti, sono Franco Ghirardello, continua la nostra musica, c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Ultimo con Bella Davvero, siete su Radio Padova alle 17:52 minuti, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la nostra redazione con le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Rimanete qui perché ora c'è Angelina Mango con Marco Mengoni, una novità, Canto d'amore.

Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
4: Ragazzi, siete pronti?
5: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
6: E che i pinguini sono fedeli?
4: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito.
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, salgono a 3 i decessi di cittadini italo-venezuelani, 5 feriti, 35 i dispersi. Tra questi una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata denuncia alla Procura di Roma. L'antitrust avvia un procedimento nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta. Due società del colosso mondiale di software non avrebbero evidenziato in modo adeguato un aumento del prezzo di abbonamento al servizio denominato 365. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo vicino Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa, ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Siete su Radio Padova alle 18:08, 6 minuti anzi, però Gloria, capito, mi ha fatto perdere un po', capito, il tempo. Umberto Tozzi. Allora, parliamo anche di creme solari, visto che è il periodo giusto. Allora, pensate, hanno fatto anche uno studio, ripreso anche dall'ANSA, che i contenuti, sai, più virali sull'argomento dedicato alle creme solari, di questo parliamo, contengono spesso delle informazioni sbagliate o fuorvianti. Quindi più like, più commenti, più condivisioni, ma non sempre è la verità. E allora, piccola regola da estate: la crema solare non è un dettaglio, è una vera protezione. Meglio scegliere prodotti adatti alla propria pelle, riapplicarli durante la giornata e non fidarsi troppo, sai, del primo video che promette soluzioni miracolose. Quindi stiamo un po' attenti, invece di chiedere a TikTok è meglio chiedere al proprio farmacista, che sicuramente ci dà delle indicazioni esatte. Siete su Radio Padova, buona estate, anche se siete sotto il sole, ben cremati adesso, pinguini tattici nucleari.

Radio Padova. Ritmo italiano.

Delia e Fiat 131, rume e cioccolata, siete su Radio Padova, buon pomeriggio. Oggi è anche la giornata mondiale del cane in ufficio. Sapete che ogni anno l'ultimo venerdì di giugno è appunto questa giornata dedicata a chi il pet se lo porta tranquillamente lì vicino alla scrivania mentre manda le mail, e sembra che aiuti anche, sai, la produttività di chi è al lavoro. Magari, ecco, noi che lavoriamo in radio è un po' più difficoltoso, perché sai com'è, il microfono, i rumori, metti che il cane comincia ad abbaiare, non è bellissimo, anche se potrebbe essere simpatica un'idea, anzi quasi quasi io chiedo gentilmente alla direzione se magari fosse possibile per i prossimi anni così pensare anche di riuscire a portare il cane anche in radio. Va bene, va bene, benvenuti, siete su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, vedremo la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Adesso Summer Funk, c'è Francesco Gabbani.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: X tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo un incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4 in uscita a Porto Gruaro. Si verificano rallentamenti proprio qui in uscita a Porto Gruaro in direzione A4. Sulla A4 Venezia-Padova, code per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna, in direzione Milano tra Brescia Centro e Brescia Ovest. In direzione Milano ancora, rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Vi informo che questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Per questo fine settimana c'è un bel appuntamento che vogliamo ricordarvi, che racconta il territorio nel modo più diretto possibile. Padernello a tavola, Padernello di Borgo San Giacomo, andiamo in provincia di Brescia. Domenica 28 giugno. È una cena itinerante nel piccolo borgo rurale. Si passa tra una tappa all'altra, tra piatti tipici della bassa bresciana, prodotti di stagione e arrivo finale al castello di Padernello. La cosa bella è proprio la formula: non si resta seduti in un solo posto, si cammina, si assaggia, si attraversa il paese, lo si vive davvero. Informazione pratica: l'evento è a numero chiuso con prenotazione, quindi vi do queste dritte. Tre turni, 19:30, 20:15, 21, da segnare quindi in agenda, manca poco, due giorni. Padernello a tavola, domenica 28 giugno a Padernello di Borgo San Giacomo, Brescia.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Padova. Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.